da-da-da. Emenda. Toppa da tela. La manatina al camato e la sattina alla rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottera canaglia vuole sterile. Sembe.